0: omiljena muzika. TDI.
1: TDI radio.
0: Samo hitovi.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.